0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Hacemos un pequeño alto y continuamos sacándole la foto de la realidad en Safari Rock and Pop 90.